ma sfondata coio, sto su no strano, sto pianciu che crepa, ogni io sta su nos. Ui fine sagne vestada tuci, cem fecero da snežok le tuci, svejte spere noju, smešno je